0: Entre SE, la planète Gwangui.
1: Voci acaba di entrare no planeta Sapo. FBI.